Hakaro maikuru haite mahingae. Hakaro hakaro maite atua moto huine meme mato kiraro kirapanui tahoka ingae.